Questo me te gatlia, di sbonito la sancia, cattaccio i meneni, la sancia o colato vuoi rawa, cattaccio.